0: si quibus unquam extrema alienitza in morte tulistis open me miserax vivere
1: Yeah.